0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Talvolta è meglio perdersi sulla strada di un viaggio impossibile, piuttosto che non partire mai.

0: José Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna alla Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
4: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
4: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
6: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna. E letti, materassi, poltrone relax.
7: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
6: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata. Qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
7: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
8: C4 Divani da vivere.
7: Aperti la domenica pomeriggio.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Compro oro.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
2: Tempo variabile nel corso della giornata di venerdì sul Piemonte e sulla Lombardia. Torneranno delle ampie schiarite sulle pianure, su Alpi e Prealpi invece ancora un po' di residua variabilità, con la possibilità ancora di qualche sporadica nota instabile. Graduale poi tendenza a un miglioramento, sabato infatti splenderà il sole. Le temperature massime a Milano e a Torino oscilleranno intorno ai 20-21 gradi, con clima nel complesso gradevole. Per tutti i dettagli restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Survive di Luis Capaldi su Dimensione Suono Soft. Tra poco, primo appuntamento Good Life in cui staccheremo la spina. Sì, lo so che a quest'ora probabilmente non possiamo, però si avvicina il weekend e magari è bello riuscire a staccare e a prenderci del tempo per noi, magari con un bel bagno caldo. E tra poco ti spiego come renderlo ancora più efficace.
1: La radio del benessere.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Dai che è praticamente weekend e magari siamo già pronti a staccare la spina, e possiamo farlo sfruttando la forza per esempio dell'acqua con la talassoterapia, che è questa antica pratica che sfrutta le proprietà del clima marino, delle alghe, dell'acqua di mare per rigenerare il nostro corpo. E non dobbiamo per forza andare in spiaggia, e te lo dico, per averne benefici. Possiamo ricreare l'effetto benefici del mare in casa con un bagno, aggiungendo dei sali integrali che aiutano a drenare liquidi e a levigare la pelle in modo naturale. Certo, andare al mare è un'altra cosa, anche solo chiudere gli occhi e immaginare il suono aiuta a regolarizzare per esempio il battito cardiaco e anche a infondere una profonda sensazione di freschezza. Poi l'acqua marina fa così bene perché è ricca di minerali preziosi come il magnesio, il potassio, lo iodio, che favoriscono il rilassamento muscolare, stimolano la circolazione e sostengono i naturali processi di detossinazione della pelle. Le alghe, poi, neanche a dirlo, sono usate da secoli e agiscono come veri concentrati rivitalizzanti capaci di nutrire e rendere la pelle più elastica e più luminosa. Poi, se vogliamo farlo a casa e rendere questo momento ancora più efficace, basta veramente poco: acqua calda, luci soffuse, magari una manciata di sali ricchi di magnesio e il tempo di rallentare davvero. Anche solo 20 minuti possono trasformarsi in un rituale capace di sciogliere proprio le tensioni accumulate durante la settimana. E ricordiamoci che a volte il benessere più autentico nasce proprio così, dalla natura e dai suoi tantissimi doni.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Sicuramente la musica aiuta a rendere le giornate migliori e quindi in questo caso ancora di più, visto il titolo, Un giorno migliore, i Luna Pop, appena riascoltati qui su Dimensione Suono Soft.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. comprooro.it.
4: Speciale barbecue da D'Ambros, latte italiano HT da un litro a 75 centesimi, Philadelphia originale da 250 grammi a 2,39 euro e mozzarella fior di latte 3% grammi a solo 1,90 euro. Tutto quello che ti serve lo trovi qui da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock.
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Barassina 131.
8: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias, buon venerdì. Partiamo dal caso Garlasco, chiuse le indagini per la procura di Pavia. Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi, accusato di omicidio aggravato. Marco Poggi, fratello di Chiara, lo avrebbe difeso costantemente modificando anche le testimonianze. A Milano si va verso la revisione per Alberto Stasi. A Brescia oggi i funerali per Evaristo Beccalossi, bandiera anche dell'Inter. Alle 13.45 si terranno nella chiesa della Conversione di San Paolo. Il ciclismo, da oggi parte il Giro d'Italia, il via dalla Bulgaria.

0: Sono 21 le tappe, il 31 di maggio l'arrivo a Roma, passerà anche per le nostre regioni, per Alessandria, Verbania, Aosta, Voghera, Milano, Cassano, Dadda. Il calcio, la 36esima di Serie A, da questa sera si inizia con Torino-Sassuolo e si gioca fino a lunedì. Tra le altre notizie, il segretario di Stato americano Rubio, ieri dal Papa, che lancia il suo monito a lavorare per la pace, oggi incontra Giorgia Meloni. È tutto, ci risentiamo tra circa un'ora.
1: Come va? Ci stiamo svegliando piano piano un po' tutti. Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Sono Soft. Negli anni abbiamo imparato che c'è una cosa che durante la Design Week a Milano vale più di un invito esclusivo: una fila lunghissima. E quest'anno il record l'ha fatto un padiglione dell'Uzbekistan dentro Palazzo Citterio. Eh sì, mentre tutti correvano dietro sedie impossibili, lampade che sembravano uscite da un film di fantascienza, la gente faceva la coda per entrare in una yurta. Però attenzione, non è la classica tenda nomade da documentario, questa è una yurta contemporanea, elegantissima, poetica, quasi zen la definirei, un posto dove design, memoria e natura si incontrano e ti fanno venire voglia di parlare a bassa voce, anche se non sai bene perché. Ecco, talmente amata che la Pinacoteca di Brera ha detto: ma sai che c'è? Ma teniamocela qui. E quindi questo padiglione resterà a Milano fino all'estate. Dentro non ci saranno solamente visite, ma anche eventi e incontri vari. In pratica diventerà il salotto culturale più cool della città. E forse è proprio questo il bello del design fatto bene, che non serve solamente a essere fotografato, ma riesce anche a far fermare le persone e addirittura a farle incontrare e parlare.
2: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Raccontami di te, di come sei. Raccontami della tua favola, raccontami dei tuoi sogni, raccontami di come vivi. Io ti racconterò di me, che vivo sognando te.

0: Dimensione Suono Soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia. Solamente

0: Lee One Republic con Apologize su Dimensione Suono Soft. Che giornata ci aspetta, ma soprattutto che weekend ci aspetta, perché ormai siamo arrivati, eccolo qui il weekend. E allora cerchiamo di fare un po' il punto della situazione tra pochissimo con gli amici di Trebi Meteo.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa Club, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Sono Paolo Corazzon, uno che di aria, beh, se ne intende. Con InnoAir puoi godere dell'aria pulita tutti i giorni, come se fossi in montagna. I purificatori InnoAir eliminano pollini, batteri, smog, virus, agenti inquinanti e allergeni con un'efficacia del 99,99% per un'aria pulita e respirabile. Ideali a casa, in ufficio, nei luoghi ad alta frequentazione. Visita InnoAir.it e regala tanta salute. InnoAir, benessere a ogni respiro. Parola di Paolo Corazzon.
4: C'è un nuovo modo di vivere il barbecue. Da Bedetti Garden arrivano i nuovi barbecue Weber. Scegli il tuo modo di grigliare e trasforma ogni momento in un'esperienza. Scopri anche le cucine da esterno, eleganti e personalizzabili, per vivere il giardino tutto l'anno. Gardenvedetti.com, a Cantù in via Genova 2. Aperti anche la domenica.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi,

0: tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano, in via Giovanni Pacini 3.

0: Attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
1: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
2: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
3: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
4: Tempo variabile nel corso della giornata di venerdì sul Piemonte e sulla Lombardia. Torneranno delle ampie schiarite sulle pianure, su Alpi e Prealpi invece ancora un po' di residua variabilità, con la possibilità ancora di qualche sporadica nota instabile. Graduale poi tendenza a un miglioramento, sabato infatti splenderà il sole. Le temperature massime a Milano e a Torino oscilleranno intorno ai 20-21 gradi, con clima nel complesso gradevole. Per tutti i dettagli restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

Batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raffaele.

0: Sarà
1: Raff con Ore per sempre su Dimensione Suono Soft. Attenzione, perché nel prossimo appuntamento Good Life scopriremo insieme un nuovo gusto, legato in particolare ad uno dei piatti più amati della nostra tradizione italiana.
2: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Attenzione, attenzione, posso annunciare che abbiamo ufficialmente un nuovo gusto. Cioè, dopo il dolce, il salato, l'amaro, l'acido e l'umami, arriva l'amidaceo, che sembra il nome di un cattivo della Marvel, a dir la verità. E invece è il sapore, pensa, della pizza. O meglio, quel gusto preciso del grano, quello del pane caldo, del cornicione, della pizza quando è fatto bene. Quella roba che senti ancora prima del pomodoro e della mozzarella e che ti fa dire wow, questa pizza promette bene. Ecco, questo secondo alcuni ricercatori dell'Oregon State University, che hanno dimostrato che il nostro cervello sarebbe capace di riconoscere un gusto specifico legato appunto agli amidi e ai carboidrati complessi. Quindi non è solamente fame, è proprio un sapore autonomo, voglio mettere le cose in chiaro. E infatti i pizzaioli napoletani, che da anni parlano della lievitazione come quasi di una pratica spirituale, oggi si sentono finalmente vendicati dalla scienza, perché dietro l'impasto perfetto non c'è solamente il tempo, c'è l'equilibrio, la fermentazione, la chimica, enzimi, no, che lavorano mentre noi guardiamo il pizzaiolo che fa i dischi di pasta pensando vabbè dai, gira una pizza. No, non sta semplicemente girando una pizza, sta succedendo una cosa molto seria lì dentro, e questa è la parte bellissima della pizza. Cioè, sembra il cibo più semplice del pianeta, acqua, farina e lievito, e invece dentro c'è la fisica, la biologia, la tradizione, la manualità e, secondo me, anche, posso dirlo, un po' di magia in realtà. Che poi, diciamolo pure, noi italiani non è che avessimo bisogno di uno studio americano per capire che il bordo della pizza ha un sapore speciale, però adesso possiamo dirlo con aria così un po' colta: scusa, sai, sto percependo l'amidaceo la prossima volta che mangeremo la pizza, potremmo dirlo.
1: Dimensione Suono Soft.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ascoltaci a casa dalla nostra app sul tuo smartphone. Dimensione Suono Soft.

0: Con la voce potentissima di Giorgia siamo arrivati anche alla fine della seconda ora di Sveglia Insieme. Questa era Quando una stella muore su Dimensione Suono Soft e siamo pronti tra pochissimo ad ascoltare le ultime notizie con la redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
4: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
5: Allora, hai deciso davvero?
4: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
5: Ma almeno dimmi! Cos'ha lei di più?
4: Convenienza, consulenza e vicinanza.
6: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 7 al 20 maggio sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche, come pasta Barilla, Pavesi, Dash e linee ai firmati Rovagnati, ad esempio prosciutto cotto 100 grammi a 1,39€. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
9: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito.

0: con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, convenienza e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias, ancora buon venerdì. Il caso Carlasco, chiuse le indagini per la procura di Pavia. Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi, accusato di omicidio aggravato. A Milano si va verso la revisione per Alberto Stasi. A Brescia oggi i funerali di Evaristo Beccalossi, bandiera anche dell'Inter, alle 13.45 nella chiesa della Conversione di San Paolo. Troppi straordinari per tranvieri ATM a Milano. Da lunedì potranno firmare un mandato ai legali, fermare la prescrizione. Secondo i sindacati si sarebbero superate le 250 ore annue, poi diventate 300 dal 2015. L'azienda rischia risarcimenti per 50 milioni. Siamo allo sport, al calcio, la 36esima di Serie A che inizia questa sera a Torino Sassuolo e si gioca fino a lunedì. Tra le altre notizie, il segretario di Stato americano Rubio, ieri dal Papa, che lancia il suo monito a lavorare per la pace, oggi incontra Giorgia Meloni. Intanto oggi cade anche il primo anno di pontificato di Leone XIV. È tutto, ci ritroviamo con altri aggiornamenti tra circa un'ora.
7: Ultima ora di Sveglia Insieme, buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. C'è gente che a San Siro ci va per vedere una partita oppure un concerto, però adesso ci sarà anche gente che ci andrà per fare praticamente free climbing emotivo, perché fino a ottobre arriva la nuova experience, che è una passeggiata sulle travi rosse dello stadio, lì a 55 metri di altezza. Sì, proprio quelle travi che abbiamo sempre guardato dal basso pensando: aiuto, ma chi è che ci sale lì sopra? Ecco, adesso possiamo essere noi a salirci. Si chiama San Siro Skywalk ed è una specie di tour d'addio super panoramico prima della possibile demolizione dello stadio. Un'ora tra passerelle sospese, skyline di Milano, Alpi lì sullo sfondo e quella sensazione bellissima di sentirsi contemporaneamente tifosi, turisti e anche operai specializzati. E riflettevo che da lassù deve essere incredibile, cioè vedi il prato sotto, Milano intorno e ti rendi conto che il Meazza, nel bene e nel male, resta uno dei posti che ti fanno venire la pelle d'oca anche senza partite. Unica raccomandazione per questa experience: scarpe chiuse e niente vertigini, o almeno vertigini gestibili, altrimenti lì su non si può salire.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: C'è sempre qualcosa di miracoloso in una storia d'amore, anche se finita.

0: Pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo al mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Afterglow su Dimensione Sono Soft di Ed Sheeran. Oggi 8 maggio è la giornata mondiale della Croce Rossa e allora volevo approfittare un attimo di questo momento per fare un ringraziamento di cuore a tutti i volontari dell'associazione. Davvero grazie.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Uffa, ancora capelli che cadono, e cadono, e cadono!
5: Basta rimandare. I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
4: E chi può aiutarmi davvero?
5: L'Istituto Giglio. Centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
4: Fai come me. Contatta l'800 13 47 87.
5: Istituto Giglio. Via Melchiorre Gioia 55, Milano. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
6: Giglio. Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
7: Sorridi. Si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo.
6: E risolviamo. Buona idea.
7: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
6: E la qualità la trovi in ogni stagione.
7: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
8: Brico OK, più vicino a te.
6: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
9: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno. Fox.

0: Town Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
1: Shop like a fox.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
6: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
1: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
7: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 9, 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
1: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
10: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino.
11: Mutuo BCC Carate Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
12: Mutuo Under 36 BCC Carate Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
13: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
14: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
15: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
16: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
17: Dimensione Suono Soft.

0: E mentre Alan Sorrenti canta "Tu sei l'unica donna per me", noi possiamo cantare "Tu sei l'unico uomo per noi", rivolto a Branco, perché senza di lui non possiamo stare, specialmente la mattina a quest'ora. Noi abbiamo bisogno dei suoi consigli per affrontare al meglio la giornata. E allora direi che siamo pronti ad ascoltarlo segno per segno.
1: Bentrovati all'appuntamento con Branco le stelle. Siamo arrivati a venerdì 8 di maggio del 2026. Inizio con Ariete, la quale mi piace questa situazione. Affrontate anche problemi che in passato non siete riusciti a risolvere, anche le vendite, per esempio. A proposito di questo, Ariete, ma il vostro cuore non è più in vendita. L'avete regalato e avete fatto bene. Toro, vincerete le vostre battaglie nonostante lo sconcertante comportamento di qualcuno, probabilmente di una donna. Gemelli, giorno veramente molto interessante. Cresce il nucleo familiare, c'è un piccolo disturbo nella salute e quindi io suggerisco di controllare. Che siete assetati d'amore non è un segreto per nessuno. Cancro, in amore se non succede nulla, scusatevi per il disturbo e andate alla ricerca di un nuovo, di un altro amore. Io non so perché uno debba insistere quando una persona già ti ha fatto capire che non gli interessi. Leone, riposate, controllate la salute. Le notizie sono in ritardo, ma l'importante è sapere che sono in arrivo e che poi giungeranno prima o poi. Uscite finanziarie, Leone, praticamente impossibile fermare. Vergine, persino la Venere, che in teoria è negativa perché sta in Gemelli, ma occupa un posto che può dire l'ultima parola per un successo che io auguro soprattutto ai giovani della Vergine, agli studenti, a quelli che si preparano per la laurea. Bilancia, ottimi riscontri economici, c'è persino, grazie alla luna congiunta a Plutone, nel campo della fortuna.

fortuna dell'amore c'è persino la possibilità di, della fortuna al gioco, e questa sarebbe veramente una bella sorpresa. Fortuna in amore, certissima questa. Restate però un po' in silenzio in famiglia. Vado allo Scorpione, ci sono i soldi che escono, che partono, come si dice, però in un certo senso anche questi soldi che se ne vanno dalle vostre tasche rappresentano un distacco dal passato, no? Allora, diciamolo, cerchiamo così di consolarci in questa maniera. Sagittario, è possibile che siate più interessati alle vostre cose pratiche sotto questo profilo. Anche sotto questo profilo il giorno è decisamente positivo. Capricorno, assomigliate sempre di più come carattere al pianeta Saturno, che è vostro pianeta guida. E questo appunto è un complimento, perché vuol dire, beh, è difficile buttarvi giù, è molto difficile, mi dispiace per chi spera di fare questo con voi, però se vi butta giù un amore come dico io, ma lasciate stare, dai. Acquario, oggi con questa luna, che ripeto non è una luna d'amore, anche quello certo, ma non è quello il compito della luna ultimo quarto, quanto quello di scansare via, di allontanare le cose, progetti, persone, eccetera, che non possono più essere parte della vostra vita. Ed infine previsioni per questo venerdì per il segno dei pesci. Questa luna ultimo quarto è là che vi controlla, e nel segno che vi precede non consiglia però di pensare a un ritorno dove le relazioni professionali e sentimentali, qualche volta ahimè anche coniugali, sono state troppo compromesse. L'importante è aspettare la prossima onda del mare, che sarà per voi meravigliosa. Maggio è il nostro mese, noi che siamo romantici, noi che siamo sempre innamorati anche solo dell'amore, ma intanto abbiamo dei sentimenti, guardiamo il cielo e queste notti incredibili. A proposito di notte, Edoardo Morique, anno 1804. Che notte indescrivibilmente bella. Vieni piccola, vieni subito, io sono pronto ad ogni miracolo.

pianoforte. Basso. Batteria. E lo stile di Fulminacci.

0: Il brano vincitore del Festival di Sanremo 1996, sono già passati 30 anni, incredibile ma vero, il tempo vola. Comunque questo brano si porta benissimo l'età che ha. Ron e Tosca, appena riascoltati qui su Dimensione Sono Soft, al termine di queste 3 ore di Sveglia Insieme. Dai che tra poco ci salutiamo. Perdi più capelli del solito? Recupera sicurezza con l'Istituto Giglio, il centro specializzato nel contrasto alla caduta e al diradamento. Dai trattamenti avanzati fino all'autotrapianto. Dai, migliora oggi la qualità dei tuoi capelli. Prenota la tua visita a Milano in via Melchiorre Gioia 55 chiamando l'800 13 47 87. Istituto Giglio, lo trovi a Milano e in tutta Italia. Info su istitutogiglio.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: E così abbiamo terminato questa settimana di Sveglie Presto con me. Adesso finalmente arriva il weekend e spero tu possa riposarti, possa dormire un po' di più, possa ricaricare le energie. Però se così non fosse, cioè se hai la Sveglia Presto anche durante il weekend, sappi che noi qui ci siamo sempre a tenerti compagnia. Così come adesso è pronto, come sempre a quest'ora, a tenerti compagnia Francesco Cavuoto, che ti accompagnerà fino all'ora di pranzo. Ti lascio con lui.

0: e ti auguro davvero uno splendido weekend, e se vuoi noi ci risentiamo lunedì. Io dalle 6 puntuali sono qui fino alle 9 per iniziare una nuova settimana di Sveglie Presto insieme. Ciao da Laura Buono, buon weekend.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Linea Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Noiva Days. Solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club. Spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Domenica 10 maggio partecipa alla Run for AISM, la corsa organizzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla tra i sentieri del Parco Nord di Milano. Corri o cammina scegliendo tra due percorsi da 5 o da 10 km. Ogni passo è importante per sostenere chi vive con la SM. Vai su aisme.it/Milano per informazioni e iscrizioni. Ti aspettiamo il 10 maggio alle ore 9.45 al Parco Nord di Milano. Insieme corriamo oltre la sclerosi multipla.
7: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
8: E mi ricoverano!
7: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
9: In tutta la Lombardia.
10: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock.
11: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock, carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
12: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
13: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano. In via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
15: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
16: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. La procura di Pavia chiude le indagini per Andrea Sempio, che è accusato di omicidio aggravato da odio e crudeltà per la morte di Chiara Poggi. Gli atti a Milano per la revisione della condanna di Alberto Stasi. Oggi i funerali di Evaristo Beccalossi, bandiera anche dell'Inter a Brescia alle 13.45, in tanti alla Camera Ardente, aperta fino a ieri, anche Ignazio La Russa, presidente del Senato. Milano città per i bambini, le aree gioco sono 714 per 400.000 metri quadrati, il record nel municipio 9 con 110, l'ultima in arrivo quella di Piazza Gasparri alla Comasina. Sempre a Milano è stato annunciato uno sciopero dei mezzi pubblici, la data è quella di venerdì prossimo 15 maggio con le consuete fasce 8.45.15 e dalle 18 a fine servizio. Il calcio alla 36esima di Serie A da questa sera con Torino-Sassuolo, in Serie B una gara importante per la corsa verso la Serie A, alle 20.30 c'è Monza-Empoli. Ferrocarburanti, l'Europa blinda i biglietti aerei, sono aumento retrattivo su quelli già comprati. E tutto, ci risentiamo con altri aggiornamenti tra circa un'ora.
17: Una buona mattinata da Dimensione Suono Soft, da Francesco Cavuoto. È venerdì, come va? Sei felice che sia venerdì? Anche io, ma perché? Perché ci si rilassa poi nel fine settimana e possiamo dare sfogo alle cose che ci piacciono di più, quelle proprio per cui siamo stati progettati, che so, la partita di calcetto, oppure un bicchiere di vino con gli amici, o una passeggiata fuori porta, o una corsa, o un allenamento in palestra, o semplicemente spampare.

0: Come? Dicevo sprezzati sul divano. Oh, è l'importante che ci sia da colonna sonora e da sottofondo Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere. Ma non ne parliamo, oggi è ancora venerdì, con uno spirito bello leggero ci affrontiamo insieme questa bellissima giornata. Tanta musica da ascoltare, le Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, le grandi voci del cinema, l'informazione, c'è tutto, c'è tutto, c'è tutto. E allora via, buttiamoci, piatto ricco, mi ci ficco.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Quando io ti amo e tu mi ami, siamo l'uno come lo specchio dell'altro, e riflettendoci l'uno nello specchio dell'altro, vediamo l'infinito.

0: The Sunshine Band, Please Don't Go. Dimensione Suono Soft nel venerdì più bello della settimana, il giorno più bello della settimana, è il venerdì, no? È tipo il sabato del villaggio. Va bene, tra poco torniamo con Travel Experience. Beppone Pellegrino ci porterà come al solito nei posti più belli del pianeta.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, Bossa Club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
4: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
5: E mi ricoverano!
4: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
6: In tutta la Lombardia.
7: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.

0: con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
1: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
0: Shop like Fox!
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
5: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
6: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
7: Dimensione suono soft.
8: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutto.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Million Reasons, Lady Gaga, su Dimensione Suono Soft in questo venerdì 8 maggio. Pronti ad ascoltare invece cosa ha da raccontarci nei suoi viaggi favolosi Beppone Pellegrino.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Amici viaggiatori, buongiorno. Oggi parliamo di Liverpool e di un pub bellissimo, famosissimo, che ha dato lustri a un quartetto incredibile. Il nome è un po' particolare, gli Scarabei, insomma, non è proprio bellissimo, ma poi in inglese tradotto Beatles. Liverpool non è una città che cerca di impressionarti subito. Ti prende piano, piano, piano. Vento sul viso, profumo di mare, mattoni rossi e pub ovunque. È una città diretta, senza filtri, dove la gente parla come canta, ovvero sia con carattere. Camminando per le sue strade capisci che qui la musica non è un'attrazione turistica, è parte della vita quotidiana, è nei locali, nei musicisti di strada, nelle voci che escono dai pub. Da qui si capisce tutto. Poi arrivi al The Cavern Top, questo mitico, iconico locale. Scendi quelle scale e ti ritrovi in uno spazio piccolo, quasi soffocante. Ma è proprio questo il punto. Qui il pubblico e il palco sono la stessa cosa, vivono in simbiosi ed è da qui che è partito tutto. In questo posto iniziano a suonare i Beatles molti anni fa, che non sono star, non sono icone, sono quattro ragazzi con voglia di suonare. E da questa cantina nasce una rivoluzione musicale qui a Liverpool. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Ascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: con Raff e Inevitabile Follia. Chiudiamo la nostra prima ora in questo venerdì mattina su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Tra poco le ultime notizie, poi l'ora delle Good Life.
1: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
4: Allora, hai deciso davvero?
3: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 7 al 20 maggio sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche, come pasta Barilla, Pavesi, Dash e linee ai firmati Rovagnati, ad esempio prosciutto cotto 100 grammi a 1,39 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena! Nuovo T-Rock!
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
10: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro-d'oro.it.
12: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
13: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
14: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 9, 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800-180-808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
13: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
15: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
16: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
17: Shop like a Fox!
18: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
19: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Chiuse le indagini per Andrea Sempio, è accusato di omicidio aggravato da odio e crudeltà per la morte di Chiara Poggi. Gli atti a Milano per la revisione della condanna di Alberto Stasi. A Malpensa le attività di controllo dell'Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza hanno portato al sequestro di oltre 6.000 farmaci non conformi e quindi non commercializzabili in Italia. Sembrava un'arma vera, ma in realtà era un'arma soft air, una pistola soft air senza tappo rosso. A portarla un ragazzo italiano di 15 anni avvistato questa mattina nei pressi di una scuola in città alta a Bergamo, è stato accompagnato in questura. A Brescia oggi funerali di Evaristo Beccalossi, bandiera anche dell'Inter, alle 13.45 nella chiesa della Conversione di San Paolo. Calcio, la 36esima di Serie A da questa sera con Torino Sassuolo. In Serie B una gara importante per la corsa verso la Serie A, alle 20.30 c'è Monza Empoli. Primo anno di pontificato oggi per Leone XIV, da oggi a Pompei e Napoli. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Tra poco ti spiego come trasformare una parete di casa in qualcosa che respira insieme a te. Ne parliamo nelle nostre Good Life, appuntamento quotidiano con le notizie dal mondo del benessere. Intanto Phil Collins per ripartire in questa nuova ora, in questo venerdì su Dimensione Suono Soft insieme a Francesco Cavuoto, e prima ancora un dolce aforisma d'amore recitato come sempre da una grande voce del cinema.
17: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
20: Accarezzerò la tua pelle come se fosse qualcosa di nuovo. Soffierò su tutto il tuo corpo per rilassare la tua anima. Ti assaggerò delicatamente per sapere che gusto ha la perfezione.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Something Beautiful, Robbie Williams, Dimensione, suono soft. Inizia a respirare perché dentro casa potresti portare qualcosa che respira insieme a te, in simbiosi. Good life, tra poco.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa Club, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
3: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
4: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
5: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
7: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
7: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
8: Speciale barbecue da D'Ambros. Maialino porzionato a 3,49 euro al chilo. Fusi di pollo a solo 3,10 euro al chilo. E quattro branzini da 200-300 grammi a solo 1,82 euro al pezzo. Tutto quello che ti serve lo trovi qui. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
9: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
10: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
11: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
12: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
14: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono.
13: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
14: E chi può aiutarmi davvero?
13: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
14: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
13: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano. 800 13 47 787. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
15: Giglio. Gli amici a quattro zampe e non solo hanno un regno tutto loro nel Pet Zoo di Garden Vedetti. Cuccioli, pesci, conigli e piccoli animali, mangimi di qualità, accessori e molto altro. A Cantù in via Genova 2 e su gardenvedetti.com. Aperti anche la domenica. Garden Vedetti. Seguici sui social per novità, consigli ed offerte esclusive.
16: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
17: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
16: Shop like a Fox!
18: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi.

0: Active Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
2: Dimensione suono soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Che bel rumore.
1: Hai presente quando entri in un posto e senti subito calma, senza capire il motivo? Spoiler, spesso c'entrano le piante e nel 2026 stanno diventando un vero trend, le pareti verdi viventi. Hai capito bene, un piccolo bosco verticale, ma in salotto però. Non serve immaginare cose da archistar, anche una semplice struttura vicino al divano con delle piante rampicanti può cambiare completamente l'atmosfera. E non è solo estetica, le piante migliorano l'aria, regolano l'umidità e soprattutto fanno una cosa molto potente, abbassano lo stress. Sai, è come avere un micro polmone verde in casa, un angolo che respira mentre tu rallenti. E la parte bella qual è? È più semplice di quanto tu possa pensare. Pannelli modulari, tasche in tessuto, mensole leggere e piante easy come felci, filodendri che praticamente collaborano. E per l'acqua ci sono dei sistemi a goccia, piccoli serbatoi e anche soluzioni fai da te, insomma meno fatica e sicuramente più natura. Che poi diciamolo, ogni tanto non hai bisogno di scappare nel verde, ti basta portarlo dentro casa. Magari non oggi, ma questo weekend prova a creare il tuo angolo verde, anche piccolo, perché a volte basta una parete viva per far respirare meglio tutta la casa. Una parete viva che quando entri ti viene incontro e magari ti toglie anche le scarpe e ti porta un bicchiere di vino. Beh, quello sarebbe veramente un bellissimo sogno.
2: Dimensione suono soft.

Ascoltaci a casa dalla nostra app sul tuo smartphone. Dimensione Suono Soft.

0: James Blunt, You Are Beautiful, dimensione suono soft per chiudere un'altra ora. La prima metà è volata in questo venerdì, tra poco l'ora di Segreti in Tavola, ma prima delle news ho un consiglio per te. Perdi più capelli del solito? Recupera sicurezza con l'Istituto Giglio, il centro specializzato nel contrasto alla caduta e al diradamento. Dai trattamenti avanzati all'autotrapianto, migliora oggi la qualità dei tuoi capelli. Prenota la tua visita a Milano in via Melchiorre Gioia 55 chiamando l'813-47-87. Istituto Giglio, lo trovi a Milano e in tutta Italia. Info su istitutogiglio.it.
1: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4x100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi, un giorno ho sentito, per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi.
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
7: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 7 al 20 maggio sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche, come pasta Barilla, Pavesi, Dash e linea ai firmati rovagnati. Ad esempio prosciutto cotto 100 grammi a 1,39 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
8: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina. Un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano a 8.

0: uscita Cascina Merlata, A4, uscita Pero. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
1: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Circomario, Lonato e Braone.
2: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Una buona giornata dalla redazione. Da Fabrizio Gaia, schiuse le indagini per Andrea Sempio, è accusato di omicidio aggravato, da odio e crudeltà per la morte a Garlasco di Chiara Poggi, gli atti a Milano per la revisione della condanna di Alberto Stasi. Sembrava un'arma vera, ma in realtà era una pistola soft air senza tappo rosso. A portarla un ragazzo italiano di 15 anni, questa mattina vicino ad una scuola in città alta, Bergamo, è stato accompagnato in questura. Un uomo, un cittadino svizzero, si era impiccato all'alba sulla statua di Vittorio Emanuele in Piazza Duomo a Milano, era in stato di alterazione, è stato accompagnato in ospedale. Milano città per i bambini, le aree gioco sono 714 per 400.000 metri quadrati, il record nel municipio a 9 con 110, l'ultima in arrivo quella di Piazza Gasparri alla Comasina. Il calcio alla 36esima di Serie A, da questa sera contro il Sassuolo in Serie B, una gara importante per la corsa verso la Serie Maggiore, alle 20.30 c'è Monza-Empoli. Con Enrico Mentana parliamo di conflitti in corso, delle fragili tregue, dal Medio Oriente alla guerra Russia-Ucraina.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: Diceva il testo forse più famoso della storia della politica che uno spettro si aggira per l'Europa. Quell'incipit andrebbe bene anche per questi 100 secondi, perché la politica mai come in questa fase vive un clima di incertezza assoluta. In Gran Bretagna Starmer ha perso rovinosamente col suo partito laburista le elezioni amministrative parziali, e del resto non è andato meglio ai suoi avversari storici, i conservatori. A vincere è il partito di Nigel Farage, il Reform. Come dire che la gente sceglie il populismo antipolitico, anche fra l'altro a sinistra con la nuova formazione verde. Questa incertezza, questo modo di essere del tutto imprevedibile dell'elettorato lo si riscontra in tutta Europa. Merz, che guida il governo tedesco, è ultimo nei sondaggi sul gradimento dei vari leader, e lì se si votasse vincerebbe Alternative für Deutschland, come si sa. E la stessa cosa in Spagna, Pedro Sánchez, che è popolarissimo nella sinistra europea, in patria è minoritario. Vincerebbero i popolari e Vox, secondo i sondaggi. E in Francia si vota l'anno prossimo nel clima di incertezza assoluta, dopo tanti problemi che ha avuto Macron, e nessuno è in grado di prevedere cosa può succedere, se vincerà la favorita destra di Marine Le Pen a Bardellat o l'ultrasinistra di Mélenchon. Questo è il clima e questa è l'incertezza. E del resto lo sappiamo anche in Italia, dopo la sconfitta nella maggioranza nel referendum. Ma cosa succede? Succede che nell'era di Trump, nell'era di Putin e nell'era soprattutto della crisi della politica tradizionale non ci sono più certezze.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
6: Una buona mattinata da Dimensione Suonosoft da Francesco Cavuoto. In un periodo in cui il mondo sembra discutere soltanto di guerre, Milano prova a fare una cosa controcorrente: parlare di pace, sul serio. Nel documento si parla di 54 scenari critici, allora la proposta è questa: mettere attorno a un tavolo sindaci, università, comunità religiose, associazioni e cittadini per costruire una sorta di carta della pace con impegni concreti, che poi detta terra a terra è quasi rivoluzionaria come idea nel 2026, perché oggi tutti urlano e chi prova a mediare sembra sempre quello noioso della compagnia. E tra l'altro Milano negli ultimi anni ha già creato e cercato simbolicamente questa direzione: dialoghi interreligiosi, il murale della tregua durante le Olimpiadi, iniziative sulla fraternità umana. Insomma, la città vuole candidarsi non solo come capitale economica, non solo fattura, ma anche come luogo dove si prova ancora a costruire ponti. E forse il punto è proprio questo: le grandi città ormai assomigliano sempre di più a piccoli mondi autonomi con problemi enormi. Certo, traffico, case impossibili, stress, caldo urbano, però anche con una capacità incredibile di mettere insieme culture diverse. E allora magari sì, la pace mondiale non la farà certo un hashtag, ma forse inizierà da una stanza dove qualcuno finalmente ricomincia ad ascoltare. Vai Milano, ci piaci quando fai queste proposte. Lucio Battisti, anche per te, canzone che riapre la prossima ora qui sulla Radio del Benessere.

0: e prima ancora Roberto Fidecaro e un dolce aforisma d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Meglio perdere col cuore tra le mani che vincere col cervello al suo posto.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: di me.
1: Francesco Renga nella mattinata di Dimensione Sono Soft con Angelo. Tra poco Francesca Romana Barberini sarà Segreti in Tavola.
2: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in Tavola e l'oroscopo di Branco e le Stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
3: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?" Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
5: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
6: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
10: E mi ricoverano.
9: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
11: In tutta la Lombardia.
12: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
13: Sogno, sogno.
14: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
15: Mutuo Under 36 BCC Carate Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
16: Al centro commerciale Brianza arriva iWall, il gioco che fa muovere tutti. Dal lunedì 11 a domenica 24 maggio vivi un'esperienza di divertimento interattivo per tutte le età, in cui il tuo corpo diventa parte del gioco. Info su centrobrianza.com.
17: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
18: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
17: e risolviamo, buona idea.
18: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
17: E la qualità la trovi in ogni stagione.
18: Brick OK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
19: Brick OK, più vicino a te.
17: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la

0: arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
1: C4 Divani da vivere.
0: Aperti la domenica pomeriggio.
2: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati.

0: Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
2: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
1: E chi può aiutarmi davvero?
2: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
1: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
2: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
3: Giglio. Tennis, padel e la novità pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
4: Dimensione suono soft.

0: chitarra acustica, cassa, basso e chitarra elettrica. Archi. E la classe di Laura Pausini e Achille Lauro. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: ne ho dato mai.
1: Come foglie Malika Yan, dimensione suono soft. Francesca Romana c'è, anche noi pronti ad ascoltarla.
2: Segreti in tavola.
3: Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti a Segreti in Tavola. Sapete quanto conta davvero il selenio per il nostro organismo? Si parla molto di selenio, come assumerlo, perché, per come. Noi facciamo chiarezza e lo chiediamo al professor Alfredo Pontecorvi, direttore dell'unità operativa complessa di medicina interna, endocrinologia e diabetologia del Policlinico Agostino Gemelli di Roma e professore ordinario di endocrinologia presso l'Università Cattolica. Caro professor Pontecorvi, bentornata a Segreti in Tavola.
4: Grazie, un saluto a lei e ai suoi radioascoltatori.
3: Allora, selenio. Questo sconosciuto a volte, io direi.
4: Il selenio, anche lui è un oligoelemento come lo iodio di cui abbiamo parlato nella puntata precedente, ed è molto importante per la funzione degli ormoni tiroidei. La tiroide produce due ormoni che tutti un po' conoscono, la T4 e la T3, ma la T4 è un ormone fondamentalmente inattivo, funziona molto poco, è più un precursore del vero ormone attivo che è la T3. E la conversione della T4 in T3 avviene nella maggior parte dei casi in tutti i nostri tessuti, a livello del rene, del fegato, del muscolo scheletrico, del cervello, dell'ipofisi, del tessuto adiposo e anche della cute, proprio attraverso la sottrazione dell'atomo di iodio della T4 che diventa T3. E la T3 è 10 volte più potente, lega i suoi recettori in maniera molto più attiva rispetto alla T4, che quindi viene considerato un pro-ormone, un ormone precursore. Per fare questo occorrono degli enzimi che si chiamano desiodasi, ce ne sono addirittura di tre tipi diversi, e la desiodasi stacca l'atomo di iodio dalla T4 attivandolo in T3. Per funzionare queste desiodasi hanno bisogno del selenio, e quindi il selenio è fondamentale per il metabolismo degli ormoni tiroidei. Inoltre si è visto che rappresenta una specie di sostanza antiossidante, capace anche di regolare il processo autoimmune. C'è uno studio molto bello italiano, ben pubblicato sul New England Journal of Medicine, che è la rivista più importante di medicina che c'è, che dimostra come in una patologia tiroidea particolare, che è quella della malattia di Graves-Basedow con l'orbitopatia, cioè quella degli occhi in fuori, dell'esoftalmo, il selenio, se somministrato, riesce a migliorare i casi in cui

0: casi però più lievi, di grado lieve barra medio. Un apporto di selenio riesce a migliorare molto i sintomi di questa disfunzione oculare che si associa a questa malattia della tiroide.
1: Come si assume il selenio?
0: Guardi, si trova poco, si trova negli alimenti, sempre nel pesce, nei frutti di mare, si trova soprattutto, ma io non so cosa siano, nelle noci del Brasile, così si legge. Ma è presente anche nelle uova e anche nei cereali.
1: Benissimo, andremo tutti a cercare le famose noci del Brasile. Professor Pontecorvi, grazie mille, ci sentiamo presto e continueremo a approfondire appunto dove si trovano questi oligoelementi che sono per noi così importanti.
0: Un saluto a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: A presto, arrivederci, l'appuntamento con Segreti in Tavola torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Antonello Venditti porta via con sé le prime tre ore di questa mattinata. Tra poco l'ora della decompressione, ci avviciniamo sempre di più al momento del weekend, ma prima le ultime notizie.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 7 al 20 maggio sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche, come pasta Barilla, Pavesi, Dash e linea ai firmati rovagnati, ad esempio prosciutto cotto 100 grammi a 1,39 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
5: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
6: Allora? Hai deciso davvero?
5: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
6: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
5: Convenienza, consulenza e vicinanza.
7: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
8: Domenica 10 maggio partecipa alla Run for AISM, la corsa organizzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla tra i sentieri del Parco Nord di Milano. Corri o cammina scegliendo tra due percorsi da 5 o da 10 km. Ogni passo è importante per sostenere chi vive con la SM.

0: sclerosi multipla.
1: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
2: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
1: Shop like Fox!
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
8: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
9: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
10: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 9, 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
9: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio e accusato di omicidio aggravato da odio e crudeltà per la morte di Chiara Poggi. A Milano gli atti per la revisione della condanna di Alberto Stasi. Fuori da scuola, aveva nello zaino una pistola soft air senza tappo rosso, denunciato un 15enne a Bergamo. Ha ingerito oltre 70 ovuli di droga ed è salita su un volo da Bruxelles a Orio al Serio. Fermata per un controllo, è stata arrestata una 44enne di nazionalità nigeriana, residente a Torino e titolare di un bar. Calcio, la 36esima di Serie A prende il via stasera con Toro Sassuolo. Serie B stasera Monza-Empoli, gara importante per la promozione in A. Ciclismo oggi dalla Bulgaria al via al Giro d'Italia. Primo anno di pontificato per Papa Leone, che a Pompei, a Roma, il segretario di Stato USA Marco Rubio tappa la Farnesina e poi incontro con la premier Giorgia Meloni. L'informazione torna tra un'ora.
13: Buon pomeriggio, l'ora della decompressione di venerdì assume un altro sapore perché siamo già con un piede nel weekend praticamente. Sì. Pari e patta. Right House Brothers, Ancient Melody, per chiudere la terza ora, ma per aprire la quarta, l'ultima ora insieme a me, su Dimensione Suono Soft. Ci siamo? Ci siete? E allora via, si riparte verso un'ora fatta di grandi successi soft di ieri, di oggi e anche di domani.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
15: Eppure altro non desidero se non ciò che già possiedo. Il cuore mio, allo stesso modo del mare, è privo di limiti. E ancora come il mare, il mio amore è profondo. Più te ne do e più ne ho, poiché entrambi sono in

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: fido di te. Io mi fido invece del nostro ufficio musica, nella persona di Sandro Poverini, che mette sempre un disco meglio dell'altro, e ce ne saranno altri ad aspettarti qui su Dimensione Suono Soft, quindi secondo me devi rimanere lì.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
5: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
4: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata. Qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
5: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
6: C4 Divani da vivere.
5: Aperti la domenica pomeriggio.
7: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Al centro commerciale Brianza arriva iWall, il gioco che fa muovere tutti. Dal lunedì 11 a domenica 24 maggio vivi un'esperienza di divertimento interattivo per tutte le età, in cui il tuo corpo diventa parte del gioco. Info su centrobrianza.com.
9: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
12: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
13: E mi ricoverano!
12: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
14: In tutta la Lombardia.
15: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
16: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
17: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
18: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
19: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
18: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
20: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
21: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
22: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
23: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft.

Fragile, la firma è quella di Sting. Nel pomeriggio del venerdì di Dimensione Suono Soft, fino alle 13 in mia compagnia, poi arriverà Fabiana Sera fino alle 5 con la nostra musica, la nostra playlist, i nostri successi senza soluzione di continuità, uno italiano, uno straniero, uno dal presente, uno dal passato, uno dal futuro, e intanto lui, Renato Zero, nei giardini che nessuno sa. Senti.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Un'estate fa, con Mina chiudiamo il nostro appuntamento di venerdì su Dimensione Suono Soft. Perdi più capelli del solito? Recupera sicurezza con l'Istituto Giglio, il centro specializzato nel contrasto alla caduta e al diradamento. Dai trattamenti avanzati all'autotrapianto, migliora oggi la qualità dei tuoi capelli. Prenota la tua visita a Milano in via Melchiorre Gioia 55 chiamando l'800 13 47 87. Istituto Giglio lo trovi a Milano e in tutta Italia. Info su istitutogiglio.it. E allora buon weekend, finita questa settimana con me, ma adesso ti lascio con Fabiana Sera fino alle 5, io ti aspetto lunedì. A partire dalle 9, troppe informazioni? Guarda, è semplice, adesso arriva Fabiana, io invece ti aspetto lunedì con una nuova settimana. Ti abbraccio, ti bacio, buon weekend e soprattutto rilassati, rigenerati, ricaricati, insomma fai le cose che ti piacciono di più. Un abbraccio grande, ciao!
1: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 7 al 20 maggio sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche, come pasta Barilla, Pavesi, Dash e linea ai firmati Rovagnati. Ad esempio prosciutto cotto 100 grammi a 1,39 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
7: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
2: Hai solo fame? Ho fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio e accusato di omicidio aggravato da odio e crudeltà per la morte di Chiara Poggi. A Milano gli atti per la revisione della condanna di Alberto Stasi. Fuori da scuola, aveva nello zaino una pistola soft air senza tappo rosso, denunciato un quindicenne a Bergamo. Sondrio, casi di

0: di bullismo all'Istituto Tecnico De Simoni, denuncia dei genitori, dirigenza immobile, nessun provvedimento dalla scuola. Si è arrampicato di notte sul monumento a Vittorio Emanuele in Piazza Duomo a Milano, soccorso in stato di alterazione e ricoverato un cittadino svizzero. Calcio, la 36esima di Serie A da stasera con Toro Sassuolo. Serie B stasera Monza-Empoli, gara importante per la promozione in A. Ciclismo oggi dalla Bulgaria al via al Giro d'Italia. Inno nazionale e alza bandiera, a Genova ha preso il via alla adunata nazionale degli alpini. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, a Firenze per il giuramento di 400 allievi dei carabinieri. L'informazione torna tra un'ora.
1: Eccolo qui il nostro Thanks God It's Friday. Se non erro è il primo, no, forse è il secondo già, sì, perché è 8, quindi è il secondo di maggio. Signora mia, no, non l'ho potuta fare oggi, il primo venerdì di maggio. Thanks God It's Friday con me, Fabiana Sera. Ringrazio e saluto sempre il ragazzaccio Francesco Cavuoto. Saremo insieme anche oggi fino alle 17, giusto il tempo di parlare di un sacco di cose utili, perché sta arrivando anche il caldo, si spera, perché insomma è ancora un pochino incerto, però tra un po' di giorni cominceremo a parlare del caldo, che non lo soffro più, non lo sopporto più, e quindi parleremo di ventilazione consapevole. Che cos'è? Te lo spiego tra un po' alle 13.40, mentre invece 15.40, momento Kulturhaus, come al solito il venerdì pomeriggio, con una parola bellissima. Dai, ti do un piccolo indizio, anche se dico sempre che non lo devo spoilerare: Franco Battiato ci ha scritto una canzone bellissima, e quindi tu hai già capito di che parola si parla. Va bene, dai, cominciamo. Discone, arriva un gruppo fantastico con una canzone pazzesca. Cominciamo, buon pomeriggio.
2: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Aveva il cuore che gli sbatteva da dentro come un matto, le mani che gli tremavano e uno strano ronzio nelle orecchie. Non c'era da stupirsi, pensò. Non capita tutti i giorni di riuscire a volare.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Speak on Other People, questo è il primissimo pomeriggio di Dimensione Suono Soft, un gesto assolutamente inconsapevole che facciamo ogni giorno, che però con un po' di lucidità può aiutare davvero il nostro benessere. Te ne parlo tra poco.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
4: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
3: e risolviamo. Buona idea.
4: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
3: E la qualità la trovi in ogni stagione.
4: Brick OK, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
5: Brick OK, più vicino a te.
3: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
6: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno. Sogno.
7: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
8: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. BCC Carate Treviglio.it.
9: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
10: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere. Affidati al

0: numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Sono Paolo Corazzon, uno che di aria, beh, se ne intende. Con InnoAir puoi godere dell'aria pulita tutti i giorni come se fossi in montagna. I purificatori InnoAir eliminano pollini, batteri, smog, virus, agenti inquinanti e allergeni con un'efficacia del 99,99% per un'aria pulita e respirabile. Ideali a casa, in ufficio, nei luoghi ad alta frequentazione. Visita InnoAir.it e regala tanta salute. InnoAir, benessere a ogni respiro. Parola di Paolo Corazzon.
3: Speciale barbecue da D'Ambros. Salsiccia Luganega a solo 3,99 € al chilo. Bracciole di coppa con osso a 4,89 € al chilo. E insalatine da 100 grammi in tanti gusti a solo 69 centesimi. Tutto quello che ti serve lo trovi qui. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su D'Ambros.it.
4: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
5: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Shop like a Fox!
6: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati.

0: Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
2: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
3: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
4: Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: oggi ti parlo di un gesto che compiamo ogni giorno quasi senza pensarci, anzi secondo me senza pensarci, ma che se fatto con intelligenza può trasformare davvero il nostro benessere. Sto parlando di aprire le finestre con metodo, ovvero con la cosiddetta ventilazione consapevole, che trasforma questa azione banale in una vera e propria strategia per salute e risparmio. Ti spiego, l'idea è semplice: creare dei brevi e intensi flussi d'aria in fasce orarie precise. Per esempio in ufficio bastano pochi minuti di correnti incrociate per abbassare la concentrazione di anidride carbonica, migliorando immediatamente la nostra capacità di concentrazione e riducendo la dipendenza dai condizionatori. Questa cosa della concentrazione la sapevi? Io l'ignoravo. A casa invece arieggiare le stanze prima di andare a dormire favorisce un sonno più profondo, perché abbassa naturalmente la temperatura dei tessuti e rigenera così l'ossigeno necessario al nostro cervello. E poi una piccola curiosità storica: prima dell'invenzione dei moderni sistemi di filtraggio, i grandi architetti del passato progettavano proprio gli edifici basandosi sui venti dominanti. Sapevano in pratica che l'aria in movimento non è solamente freddo, ma è un elemento vitale che pulisce gli ambienti dalle tossine. E quindi riscoprire oggi questa abitudine, magari aprendo tutto per soli 5 minuti, tipo tempesta al mattino presto, quando l'aria esterna è più fresca, più pulita, è un metodo antichissimo e modernissimo al contempo per prenderci cura di noi. Lo facciamo? Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: You Leave Me Now, mamma mia quanto romance con i Chicago a chiudere la nostra prima ora insieme in questo Thanks God It's Friday. Adesso cedo la linea volentieri alla nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: No IVA Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
4: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 7 al 20 maggio sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche, come pasta Barilla, Pavesi, Dash e linee ai firmati Rovagnati, ad esempio prosciutto cotto 100 grammi a 1,39 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
5: Domenica 10 maggio partecipa alla Run for AISM, la corsa organizzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla tra i sentieri del Parco Nord di Milano. Corri o cammina scegliendo tra due percorsi da 5 o da 10 km. Ogni passo è importante per sostenere chi vive con la SM.

0: sclerosi multipla.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Ha tentato di rapire un bambino di 10 anni al supermercato, denunciato un 25enne di origini kosovare affetto da disturbi psichici. È accaduto a Sesto San Giovanni alle porte di Milano. A Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, bandiera anche dell'Inter, si stanno celebrando nella chiesa della Conversione di San Paolo. Milano Cortina, dopo l'indagine della Corte dei Conti della Lombardia sull'Arena Santa Giulia di Milano, anche quella del Veneto ha avviato accertamenti sulla pista da bob di Cortina, stessa ipotesi di danni erariali. A Milano si profila un nuovo sciopero dei mezzi ATM per venerdì prossimo, 15 maggio, voli a rischio, lunedì 11 maggio, l'USB ha proclamato quello generale per il 18 maggio. Calcio, la 36esima di Serie A da stasera con Toro Sassuolo, Serie B stasera Monza-Empoli, gara importante per la promozione in A. Dopo la Farnesina, il segretario di Stato USA Marco Rubio dalla Premier Giorgia Meloni ha da poco lasciato Palazzo Chigi, l'informazione torna tra un'ora.
4: Ringrazio e saluto la nostra redazione sempre sul pezzo, torno a farti compagnia, sono Fabiana Sera, ti parlo di un po' di eventi legati al territorio di Monza e Brianza, torna a Villa

0: aperte, una special edition primaverile, ma anche il festival Monza Visionaria. C'è un ricchissimo calendario di concerti, performance, giochi di luce, poi c'è il food truck al parco di Monza con Michele Cannistraro, golosa, allegra festa del salame di cui ti ho parlato ieri. E ancora, se hai voglia di muoverti, invece c'è la possibilità di fare tanto tanto bene partecipando alla storica corsa per Marco contro le leucemie. Insomma, informati sul web, Monza e Brianza promettono davvero tantissimo. E anche la nostra musica, ce n'è un sacco, tutta attaccata. Il primo disco di quest'ora è di Ligabue, che torna con il suo successone Ho messo via. Buon pomeriggio.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Era di moda anni fa farsi beffe dell'amore a prima vista, come di una ridicola fantasia. Ma le persone che pensano e quelle che sentono profondamente hanno sempre affermato la sua esistenza.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Mads Langer con You Are Not Alone. Quanto è importante avere solide fonti attendibili quando ci informiamo. Te ne parlo tra pochissimo, c'è un'importante novità.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. Compro oro d'oro.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
5: Sogno, sogno.
6: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
7: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
8: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
9: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
9: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
9: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
11: Se ami il verde, devi conoscere Garden Vedetti. Piante e fiori, idee e progetti per giardini e terrazzi, arredo outdoor, il Weber Store dedicato al barbecue, home decor e un pet shop davvero speciale. Garden Vedetti, a Cantù in via Genova 2, aperti anche la domenica. Scopri di più su gardenvedetti.com e seguici sui social.
12: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano.

0: Il showroom concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
2: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
3: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
2: Shop like Fox.
4: Dimensione suono soft.

Michael con Billie Jean c'è un'importante novità che riguarda le fonti. Abbiamo detto spesso di quanto sia importante affidarsi a fonti giornalistiche fidate per non incappare in fake news, che insomma, voglio dire, quello ci manca. E infatti uno dei motori di ricerca preferiti al mondo, sto parlando di Google, ha ufficialmente introdotto anche in Italia la funzione fonti preferite. Praticamente questa novità ci permette di selezionare le testate giornalistiche di nostra fiducia, quelle lì che preferiamo, per visualizzarle subito nei risultati di ricerca. Quindi è un ecosistema digitale sempre più affollato, ma da contenuti sensazionalistici non verificati. Invece in questo marasma possiamo verificare, possiamo sceglierle e possiamo trovarle sempre pronte. Una bellissima novità.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: c'è Sir Elton John con la sua meravigliosa Candle in the Wind a chiudere la nostra seconda ora insieme qui su Dimensione Sono Soft, e cedo la linea volentieri alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti.
1: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 7 al 20 maggio sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche, come pasta Barilla, Pavesi, Dash e linea ai firmati rovagnati, ad esempio prosciutto cotto 100 grammi a 1,39 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
2: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
4: Allora? Hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Uffa, ancora capelli che cadono, e cadono, e cadono!
8: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
7: E chi può aiutarmi davvero?
8: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
7: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
8: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
9: Giglio. Scegli un pilota per concessionario.

0: scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
2: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Ci sono altri 3 arresti per la rissa aggravata costata la vita nello scorso aprile al trentenne Enzo Ambrosino, aggredito per strada a Induno Olona, Varese. In manette un altro figlio di Gesuino Corona, già in carcere, considerato l'esecutore materiale, e 2 complici. Ricercato un quarto uomo. Ha tentato di rapire un bambino di 10 anni al supermercato, denunciato un 25enne di origini kosovare affetto da disturbi psichici, accaduto a Sesto San Giovanni alle porte di Milano. A Brescia celebrati i funerali di Evaristo Beccalossi, bandiera anche dell'Inter nella chiesa della conversione di San Paolo. A Milano si profila un nuovo sciopero dei mezzi ATM per venerdì prossimo, 15 maggio, voli a rischio lunedì 11 maggio, l'USB ha proclamato quello generale per il 18 maggio. Calcio, la 36esima di Serie A da stasera con Toro Sassuolo, Serie B stasera Monza-Empoli, gara importante per la promozione in A. Un anno di pontificato, Papa Leone ha lasciato Pompei ed è arrivato a Napoli, tappa in Duomo e piazza Plebiscito. L'informazione torna tra un'ora.
6: Grazie alla nostra redazione, torno a farti compagnia, sono Fabiana Sera, ti ringrazio perché anche oggi hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft, che è la tua radio del benessere, del relax e del Kulturhaus, del culturone del venerdì. Oggi ho scelto veramente una parola che mi è piaciuta tantissimo e nel coming up di inizio appuntamento di oggi alle 13 ti ho spoilerato qualcosa, no? Ti ho detto che è l'oggetto di un sacco di canzoni che ci piacciono tantissimo, ne ha scritto Giorgia, ne ha scritto il maestro Franco Battiato, insomma probabilmente hai capito già di che parola ti sto parlando. Ha una storia e un'etimologia veramente interessantissima, quindi tra pochissimo ne parliamo, non prima però di aver ascoltato un sacco di musica tutta insieme. Il primo disco di quest'ora è di Biagio Antonacci, che arriva con Iris, e io ti auguro buon pomeriggio.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
8: Il fatto è che certi motivi che avrei per odiarti, a volte mi sembrano solo altri motivi per amarti.

0: Francesca Michelin, questa è Distratto, io tra un po', probabilmente l'avrai capito, ti parlo dell'etimologia e della storia della parola cura.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima.

0: Scopri il benessere con Good Life, segreti in tavola, travel experience, le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensione suonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre: la comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
3: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
4: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
3: Shop like a Fox!
5: Sono Paolo Corazzon, uno che di aria beh se ne intende. Con InnoAir puoi godere dell'aria pulita tutti i giorni come se fossi in montagna. I purificatori InnoAir eliminano pollini, batteri, smog, virus, agenti inquinanti e allergeni con un'efficacia del 99,99% per un'aria pulita e respirabile. Ideali a casa, in ufficio, nei luoghi ad alta frequentazione. Visita innoair.it e regala tanta salute. InnoAir, benessere a ogni respiro. Parola di Paolo Corazzon.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
8: E non finisce qui, sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
9: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani, consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
8: Zero sbatti, vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
10: C4 Divani da
8: aperti la domenica pomeriggio.
11: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
12: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
13: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 100.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. ComprooroDoro.it. Alex International.
4: Alex International. Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
5: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
6: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Francesco De Gregori con Sempre e per sempre su Dimensione Sonosoft. Ultimo appuntamento Good Life di oggi. Ci accompagna da millenni con discrezione, pazienza e forza silenziosa. Oggi è l'8 maggio e l'ONU dedica una giornata ufficiale all'asino, animale spesso sottovalutato ma ricco di valore. Simbolo di resilienza, insegna a rallentare, dosare le energie e adattarsi con equilibrio alle difficoltà. Una presenza gentile che lavora in armonia con la natura, senza alterarne gli equilibri. Nelle aree rurali rappresenta un modello di sostenibilità grazie al basso impatto ambientale e alla capacità di vivere con poche risorse. Inoltre, il suo carattere empatico lo rende prezioso nella pet therapy, aiutando a ridurre ansia e stress. L'asino diventa così esempio di forza silenziosa, presenza e armonia con la natura, invitando a vivere con maggiore calma, consapevolezza e rispetto dei propri tempi.
1: Dimensione Suono Soft.

0: I classici che amiamo da sempre e che ameremo per sempre. I Toto con Africa nella sera di Dimensione Suono Soft. Tra poco tornerà la nostra redazione.
1: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 7 al 20 maggio sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche, come pasta Barilla, Pavesi, Dash e linea ai firmati rovagnati, ad esempio prosciutto cotto 100 grammi a 1,39 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni, maggiori informazioni a punto vendita.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli linea protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
5: Noiva Days. Solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima. Ma 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
6: In vacanza porto tutto.
7: Solo lo stretto necessario, eh.
6: Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
9: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
10: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 9, 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800-180-808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
9: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
12: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. ComprooroDoro.it.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Buonasera da Francesco Di Bruno. Una donna di 56 anni è stata trovata morta in un appartamento nella periferia di Piacenza. Potrebbe averla uccisa il marito, un cittadino macedone attualmente ricercato. Altri 3 arresti per la rissa dei 2 padri e 2 figli, costata la vita a Enzo Ambrosino in Dunolona, la spedizione punitiva per un debito da poche centinaia di euro, ricercato un quarto uomo. Tenta di rapire un bambino di 10 anni in un supermercato di Sesto San Giovanni, bloccato un 25enne con problemi psichici, a dare l'allarme una cassiera, il giovane è stato denunciato. Maxi sequestro di cocaina a Corsico, 23enne scoperto con 12 kg di droga, sul mercato avrebbe fruttato mezzo milione di euro. Ciclismo, Giro d'Italia, la prima maglia rosa è di Paul Magnier che ha vinto la prima tappa con arrivo in volata a Burgas. Chiusura anti-Israele di una ventina di padiglioni nazionali alla Biennale di Venezia, poi nel pomeriggio scontri tra polizia e manifestanti al corteo Propal. Ed è tutto, le news, tra un'ora.
0: Buonasera a te, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Ultima ora insieme in questo venerdì 8 maggio e allora cerchiamo di trascorrerla al meglio ascoltando i nostri dolci successi di ieri e di oggi. Un nuovo aforisma d'amore poi per i classici italiani, Ron con Non abbiamo bisogno di parole.
16: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
17: L'amore corre ad incontrar l'amore con la gioia con cui gli scolaretti fuggono dai loro libri. Ma l'amore che deve separarsi dall'amore ha il volto triste degli scolaretti quando tornano a scuola.

Ascoltaci a casa dalla nostra app sul tuo smartphone. Dimensione Suono Soft.

0: Un'altra dolce canzone della sera di Dimensione. Sono Soft, erano 5-4 Fighting con Superman, It's Not Easy. I nostri successi torneranno tra poco, ma ci sarà anche un nuovo aggiornamento meteo.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Speciale barbecue da D'Ambros. Maialino porzionato a 3,49 € al chilo. Fusi di pollo a solo 3,10 € al chilo. E quattro branzini da 200-300 grammi a solo 1,82 € al pezzo. Tutto quello che ti serve lo trovi qui. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
6: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino.
7: Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
8: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
9: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati

0: Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
3: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
4: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
3: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
4: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
5: C4 Divani da vivere.
4: Aperti la domenica pomeriggio.
6: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
7: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
8: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
9: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
10: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
11: Esistono locali piogge su Alpi e zone piemontane del Piemonte anche nelle prossime ore. Situazione meteo buona invece sulle aree di pianura ed anche sulla Lombardia, con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. La giornata di sabato avrà una temporanea tregua dalle perturbazioni. Tornerà difatti a splendere il sole sulle regioni di nord-ovest. Il clima sarà mite e piacevole in giornata, con punte massime anche di 23-24 gradi, ad esempio su Torino ed anche su Milano. Ma assisteremo ad un nuovo cambiamento domenica con l'arrivo di una perturbazione atlantica. Tornerà piogge sul territorio, avremo un calo delle temperature. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Occhi negli occhi, sguardi, sospiri, mani, respiri. L'amore cos'è? L'amore è magia. L'amore sei tu.

Grandi amori. Grande musica. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Con te mi trovo bene e mi perdo anche meglio.